e encaderuto, ne stapo de mai per lo viaggio si passes di pensieres e de battaglios, de dutes e de pantais. Vai, curruto, avenga in caro din los aureios lo resum della deriero danso, lo resum della deriero vos, na farandula di murres nos compagno per landos e cumbals, ublade trevos, viei camaratos del tempo di luppe di bandizia. Vai, ruto, che lo vin era un po' mal, ero buona la compagnia, ne porten a pres du record, tipo, Brahms e Suzul, cialivar. Vai che nos cialanar per tuar d'alti silenzi, e sa ben pronta na. E si tu, se ne levando il capo ad un travaglio eterno, nos mostren la via, e porto pan nos pararè la fame. E in cade ruto, na ven in caro, e a pres un camai, est nostro ruto a questo, e nos piai.

Urwe si krzywi. E ancora l'olizza livia di un topo e più bravo. C'era di lo grazioso, totto, cipeccio, ottoni di un caffè, su pizzeria, giacipo, mattino, memme, santaccio, di uno di piaccio.

sento che quello, mezzo a tutti i parenti, divento donna zidello, lascio corso alle mie venti.